portasse sui massi per cuccio, stiamo come la sconfitta di voi casa. Monserrat, ce la fanno battere a Nike. Io non portasse sui massi per cuccio, stiamo come la

0: namiza tua e se ura radio combinat. Danazi voli posso nece zainat. Strico scupia star vorge potere ton kic ma stenie un maxi posso nema povereni. Se a misa draghi sa che non ci viene rese. Greco dana nega e luce da ma stese.
1: Mentalmente
0: so è un po' meglio che